Ti soi te soi te ki sanat ki mai ras visioia perché ti che canta ki mai e clinica calina cappalina camaia ras visioia sonetica uit camaia e clinica macchina che scena camaia ras visioia poemica